0: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontare.